culi cazzuna d'arezza da punna, scarpe, calzette da pelle da tulla, e sciammere e sciammarina, dale che pile da voi marina, cubettuna e buttunera, ducchia da burpa se c'è fera, tibia, spada, sciocca e nura.

le guarancin e la guardaia della sardella s'innamoraie. Se ne jette da navavosa e la chiufetta maliziosa.

la Sardegna che ha su detto rossa rossa su facetta con lo squarno che s'avviaia sotto uno scoglio s'ambizzaia ma la vecchia della favosa subito di sfasca panzosa da sta maniera non trova partito canna de resta lo marito si è voglia di tornuca canna smort non è da fa ora le cenze fuori lo scorno anima e cuore e faccio di corno e ciò se denno la sardella se facciaia la finestrella facendo l'occhio anzinariello allo sparuto una muratiella. Ma la patella che stava deposta la chiamai e faccia tosta tra de toro sbravognato senza parola malanata che aveva inghiandato la letterata prima di innamorata de carrera da chi si è e ogni cosa la da sente. Quando l'antiso lo poveriello, solo via e farfariello, vieta la casa, s'armarra solo, si carrega gomma

schiaffo, monia, parapessa, scupa luna per cozze connesse, sciavari chiuna, sicuta nosso, e la macossa è filosa, vendi mongene galli rumore, pare da vici ascettero fuori, chi che marze cortille cortielle, chi che spatte spatte spatelle, chi sto che barre, chi le che spita, chi che ammeno le chi candrita, chi che denaglie, chi che mar

le paraie, raie petrose, sarà chi denti c'è da chiato, scurmatone allitterato, fisci palumbe e fiscatrice, gorge, le cerni alice, mucche ricciole, musse e mazzune, stelle aluzze e sturiuna, merluzzuongole e murene, capotuglior che ballene, capitone a ogliare, cifero, cuoccio, tracce ne trenghe, treglie, tremole, tronze e tunne, fico, cipolle e laurea tunne, urbe, secce e calamare, fisce, spade, stelle de mare, fisce palumbe, fisce martiella, boccatore e ceceniele, capichiove, guarracino, carnoriglio, tregangino, vongole, cocciole e patelle, fisce cani, gracciatiele, marmizza, marmure, babose, bove, prede, vedove, spose, spinole, spone, ne sierpe, sarpe, scalcule, zuccole con le scarpe, sconciglia, gambere, ragorze, penne, rompino con le poste, capitone, saria, anguilla, fisce grosse e piccerilla, d'ogni cede nazione, tandillo, tante e tante tanto.